0: Valentino Merlo!
1: E l'applauso alla Coti! Muchas gracias, gente.